chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena. Chinchino tinakupasirana mabasa malungero anchisena.

0: Transize come mapindi mako era wasiri mambira mbira che sanza 10:28 minutos e meio chimerenzato ndo domingos ati basu fala chide tangwe ya nsiku ino kumbukirwa antu atunga peno nkana mbankati mwazi kwa Mosambiki na mazi kumazinji a pansi pano.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

ferroviare di climane o volei hampia e quello che la kendo track wan pino na vokiwa e poma yo moatize provincia yo tete wewle ni kuruna na ferroviare wa chopo nikilaya wata na ikurun ni kuruna association sportiva chingal e provincia yo tete ora MEM legend Nabe ye tom bale hem pirya ani da vota kani kurna planisia dimpa do batar de munak ni matameli muntare mun emerre wana we hin halawin ro nyon mte ko hadara dim sambike hino hiya ni okwipi

Halloween noro rado tene dan piria ni nere province ya do tene omokoni very ohito yele nere na Halloween no panyane mano mano yimwe.

0: Ambeta.
1: Ti apamo pakera a primera jornada con Vitoria.
0: E ruen parele mwana ko pakendro wan. Ntao na pakera ni Vitoria ni nobuello o soncoro. Agora na kana na derrota e na un lamrima.
1: Ni ni fare piria ola veri test Africa tsimoyo hirepi hena FIFA Connect. Majeje hirepi hena FIFA Connect. Gonaru erwa makuru hena mu experiencia e yo mo campiro la Apuli.
0: Ate nginam lo chapore. Podi eno kana experiencia. A kana problema di gestão. Gestão sportiva, assim como aquele Neiro liderança. A liderança não foi bem reestruturada e porque inove criou distribuição de tarefa. Onera e Chuyankana Pani, onera e Ankana Pani. Yangwe a treinador lá, na resultado ala namro mozambola, mas a gente ala, mutunna ile pelo nisso organizar. Non può essere un matriculante.
1: Então, Vava, può essere una sorpresa per qualche equipe in Vocapoli, perché non c'è niente, c'è i cani, i hirina, alcune maturità. MM è un anno di fondazione, ferrovia, ermana, per vacani, pungue, un corona calai, ma se non vorrei che non vava a Hubua, guardaro, avrà una sorpresa.
0: Ah, na surpresa ni kana ate un relo kala bola pama to. Resultado en yo kale chu, mas un relo ti kwa bola. O wane liwa sana nene to, porque kula munamane on chuna angwele mtokotoko. Tama mtokotoko tamwe on chuna amshinte munamane. Nda babo nya wane liwa ti babo.
1: Para hia no na pholo ni bajero vota. No ni nar kin halawi na lo ha paramo la mosambola ma ko.
0: Ha ate na nam vontele. Eso mana ela i Nikanu puela au nindrela o panyan luku ni pwese nton ni vire.
1: Numa na moya o kapo ferroviario?
0: Kin kakala kam reja kinam pitero ke pwese kam sikale tani kirowe. Mas kakala kam kumi ki yo kala wo pachera.
1: Manera yena nona ya wa mpiria ni avokiwe o mala wa sumana yola. Yete na ferroviario esta diela wa chapo vavale ni kurna MEM na holelwe ni Musa Maluata na na kele ni kurna pranisie dimpadwe. Eko ka ni kurna ferroviario ntimunde netan yola ya ka provincia ya Otete wule na waka mpira ni kurna association de Shingal. Ne parpare ya ntoko kilonto kwa pachere ro o mala kwa mpira ni mlonta ho kapati wa pachera a primera parte ni ovota ni kurna ferroviario na wa chopo na vota ya 2-0 eko ka MEM onamvila na ni planisie dimpadwe 15:30 yo minuto.

0: Dekana nguwa mchitori mwe mbanoite. Malo wanoite. Halo. Ulobana.
1: Eh.